0: And there is the Pope coming to the window of the Apostolic Palace.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Dear brothers and sisters, happy Sunday.
1: Oggi nel Vangelo Gesù parla
0: della festa di nozze preparata da un re per suo figlio. In today's Gospel reading, Jesus speaks of the wedding feast prepared by a king for his son.
1: Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia.
0: A son's wedding is a special occasion for any family.
1: Questo padre felice
0: and this happy father
1: vuole condividere con tutti
0: wants to share
1: la sua
0: his
1: gioia.
0: Joy with everyone.
1: Offre un banchetto e invita tante persone.
0: He prepares a banquet and invites many people.
1: Dice in proposito,
0: St. Thomas Aquinas says
1: tende per
0: that
1: sua
0: goodness by its very
1: diffondersi.
0: Nature tends to spread.
1: Bonum dicitur diffusivum sui. E anche l'immagine del nostro racconto
0: the image
1: ci
0: in the narrative
1: in un contesto
0: expresses this idea in the context of our lived experience.
1: Realtà. Quando accade qualcosa di buono,
0: when something good happens,
1: una luce
0: it kindles
1: che
0: a light
1: porta a coinvolgere gli altri
0: that
1: nella
0: leads
1: propria
0: us to
1: felicità.
0: Share our happiness with others.
1: Di fronte a un'offerta così bella, però, gli invitati,
0: invece di unirsi
1: alla festa,
0: to such a gracious invitation,
1: si tirano indietro.
0: However, instead of coming to the
1: feast,
0: the guests turn away and prefer to continue
1: affari.
0: Going about their business.
1: Alcuni, anzi,
0: some are annoyed,
1: insultano e addirittura uccidono i messaggeri del re.
0: Insult the king's messengers
1: anche
0: and